a quando da ragazzotto mi dicevano che non ero buono per il pallone. E io, perché? Perché la testa non t'entra nelle figurine. Prima d'essere sa com'ero perimetro. Certe zazzere quando s'era bimbotti. Chi m'offendeva, ora in comune, a decidere per quell'altri. E io? Puppo. Noto nel rum. Sogno bene. Ma a te? Mi dicevano. Ma a te? Mi diano ora. O voi? Ah già. Vi siete assistemati. Come mi delude e fa politia. Si muove oggi per agguantà domani. Io mi muovo ora. Per ora. E puppo.

frasi come queste rassentano l'orrido. Forse convieni con me che la validità di un testo d'amore è solo paragonabile a quella di un testo politico. Punto, punto, punto.

Thank you.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnala un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnala un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
2: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Nottata, i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con in Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
1: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne. È stato il giovane, al momento in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
3: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e qua o là in ulteriore crescita, massime ovunque sopra i 30 gradi, in qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne, in qualche caso si arriva ai 27, e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi anche se solo a livello frazionale a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
1: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Sessantesimo di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'ottantesimo, su punizione, realizza il sesto gol in questa edizione, settima partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo, il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria due volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, due volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93esimo segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai sedicesimi da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia, e stasera scattano i sedicesimi a eliminazioni diretta alle 21 Sudafrica Canada.
1: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. E scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventi musicpool.it.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione mare si segnalano 2 km di coda per incidente tra Pontedera Est e Pontedera Ovest. Sempre in direzione mare, code tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio. Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buona domenica da Davide Camera. Il Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova. L'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Karabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperatura da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
0: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend, serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, un chilometro di coda per traffico intenso tra Massarosa e Viareggio in direzione Viareggio. In A15, un chilometro di coda per lavori e per traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code a tratti tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa e code tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
2: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
1: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20.30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
3: Slovenia davanti al pubblico di casa spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
4: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo, perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
1: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa, decisiva per la qualificazione alle finali, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada, il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventi musicpool.com.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 per lavori tra Pontremoli e Berceto, 1 chilometro di coda verso Parma e 1 chilometro di coda verso La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì, sono possibili disagi per un incendio tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, estate fiorentina 2026.
4: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, 2 km di coda per lavori e traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Come on.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, rallentamenti per una perdita di carico in galleria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A11 incidente in uscita a Capannori provenendo da Firenze. In A15 2 km di coda per lavori e traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in network.

how you rushed. Yeah. How you feeling on a night like this?

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventi musicpool.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnala un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili invece, per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Treni dalle 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio per lavori di sostituzione del cavalca ferrovia Ponte Alpino, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio gratuito bus navette e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Filozof.
1: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo, End Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece, per un incidente al chilometro 363, rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino. Rallentamenti per traffico intenso sulla 1 direttissima tra Aglio e Badia verso Bologna. Treni dalle 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio per lavori di sostituzione del cavalca ferrovia Ponte Alpino. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio gratuito bus navette e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Blood out, go run! Blood out, go run! Blood out, go run!

Allora, quindi Coppa del Mondo è il tema di oggi. Ho scelto degli artisti, diciamo, un po' da tutto il mondo, non da tutte le nazioni che ovviamente partecipano a questo mondiale americano, messicano, canadese, insomma pan-americano, ma è un discorso, diciamo, legato solo a poche nazioni, anche perché poi non è che posso trovare artisti, che ne so, haitiani, cioè volendo ce ne sono, ma diciamo il tema oggi è Coppa del Mondo di noise e di musica estrema, violenta. Intanto partiamo da un nuovo singolo di Alien No Job, l'unica novità che ascolterete in questa puntata, ed è un pezzo top e lui viene dall'Australia, quindi più o meno una bandierina l'abbiamo messa. Australia, Alien No Job, Born Loyal.

E quindi partiamo dalla nazione, dalla nazionale simpatia per il sottoscritto. Giappone, andiamo a trovare due pesi massimi della musica violenta giapponese, Boris e Merzbau, Borisu e Meruzubao, che niente, abbiamo fatto un disco insieme, sembra un codice fiscale nel titolo, nel 2005, ne hanno fatto un altro più di recente, due leggende, Miheto, perché faccio parlare la musica a questo punto, Heavy Friends, questi sono schitarrate che fanno bene alla mente, al corpo, ben si addicono a queste temperature desertiche, divertitevi.

Dillaway e Lucrecia Dalt. Questa è una collaborazione tra Aaron Dillaway, americano, e Lucrecia Dalt, colombiana. Un bel dischetto il loro, Lucy and Aaron, un disco collaborativo di qualche anno fa. Questo era Tender Cuts. Entrambi, diciamo, radicati nella noise sperimentale. Questo invece è Lasset Marhauk, un'altra colonna dell'underground, in questo caso norvegese, che lavora con i loop, lavora con microfoni a contatto, lavora con pezzi di elettronica un po' smangiati e soprattutto vecchi vinili, come potete sentire in questa Annie Stong and Durian Wet Dream.

Ben ritrovati all'ascolto di questa spettrale Coppa del Mondo di Noise in diretta su Nova Radio Città Futura, le selezioni musicali del martedì che andranno avanti ancora per una quarantina di minuti e che ospitano questa importante competizione, che non è una competizione perché la musica è una questione di amore, è una questione di amicizia. Nessuno è in competizione, ma tutti tirano verso lo stesso obiettivo, e l'obiettivo oggi è mettere ogni ascoltatore di Nova Radio a totale disagio mentre la lingua fredda dell'aria condizionata gelidamente passa sulla mia schiena, sulla mia testa. Vi parlo intanto di quello che state ascoltando. Non è una messa nera, non è un rito satanico, è una traccia estratta dall'album Cluster 2, i Cluster o Cluster, un trio inizialmente tedesco e poi è diventato un duo consistente di Dieter Moebius e Joachim Rudelius, e le loro prime produzioni erano veramente spettrali e ovviamente tedeschi. Prima invece abbiamo ascoltato Cabaret Voltaire dall'Inghilterra con Partially Submerged, da uno dei dischi più innovativi e fighi della sua epoca, The Voice of America, uscito su Mute Records, l'etichetta che faceva uscire Depeche Mode, per farsi capire, negli anni 80 facevano uscire anche roba folle a questa maniera. E poi americani, Negative Land da San Francisco, più un collettivo artistico che una band, con Michael Jackson da Escape from Noise dell'87, questi sotto, e partono invece non è un radiatore, non è nulla di tutto ciò. Trattasi dei My Disco, un trio che tra l'altro ha recentemente annunciato il loro ritorno sulle scene, e infatti io sono contentissimo. Band assolutamente di culto, se le ascoltano in tre in tutto il mondo. Però loro vengono dall'Australia, da Melbourne, inizialmente una band post-punk, poi si è data a robe sempre più astratte, folli e assurde, come questa Act dal loro album del 2019 Environment. Buon ascolto.

State ascoltando, avete ascoltato Voodoo Spell, una traccia veramente stregonesca degli stregoni del noise neozelandesi The Dead Sea, dal loro album The White House, che è uno dei dischi più iconici, diciamo, del noise sperimentale degli anni 90, quindi è una generazione, diciamo, successiva a quella degli artisti, alcuni artisti che abbiamo ascoltato prima, Cluster ovviamente, che partono già dai primi anni 70, quindi sono dei pionieri inserendosi un po' nel filone della cosmic music, del krautrock, di tutto insomma quello che volete. Germania tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 è stato forse il paese che ha prodotto più musica d'avanguardia in tal senso, e che poi successivamente ha ispirato tante altre cose, Cabaret Voltaire ovviamente, Negative Land. Loro sono un po' dei figli spuri, perché poi diciamo è una formazione che ha variato molto in varie uscite, difficili da trovare fisicamente, stampate in poche copie in maniera molto così carbonara. Però The White House è sicuramente un'esperienza sonora che vi consiglio, anche per come è mixato, insomma è veramente un trip. Adesso però andiamo su cose un pochino più moderne e torniamo in America, però da un artista che ha origini iraniane, e nella sua musica si sente questo, si sente nei sample che lei prende appunto da vari viaggi che ha fatto nel suo paese natio, e soprattutto field recordings e quant'altro, però insomma anche nell'estetica. Lei è Maral, che utilizza la chitarra e un fottio di pedali, robe, sampler, per fare ottenere insomma un suono che è elettronico, sì, però è molto analogico, anche molto lavorato, e secondo me è forse una delle cose più interessanti appunto della scena sperimentale losangelina, e dove lei vive a Los Angeles. E quindi da Ground Groove, bel disco di 4 anni fa ormai, minchia, sembrava ieri l'altro, Maral con Feedback Jam.

Ben ritrovati all'ascolto di Novara di Città Futura, delle selezioni musicali del martedì, Coppa del Mondo di Noise, musica sperimentale e anche un po' di elettronica strana da parte di un soggetto veramente singolare, un DJ, un producer che usa il nome Proc Fiscal, diciamo, per andare a giro a produrre le sue robe. Sarà Mon Nondid, scozzese lui, all'album Insula. E adesso invece si va su dei pesi massimi veri, Canada, paese ospitante, e quindi band importante, fa anche rima. Questi sono gli Skinny Puppy con 200 Years.

Ben ritrovati all'ascolto di Nuova Radio Città Futura, Tommaso Buonaiuti in studio gli ultimi 10 minuti di queste selezioni musicali del martedì che vertono su questa Coppa del Mondo così ideale, utopistica, cui vi partecipano degli artisti da tutto il mondo. Il criterio è che siano artisti abbastanza strani, abbastanza fuori anche da quello che abitualmente ascoltate ogni settimana qui sulle selezioni. State ascoltando Voices, questo traccione di una producer e DJ messicana, Concepción Huerta. Questo brano è stato realizzato in collaborazione con Mabe o Mabe Fratti, che è un'artista guatemalteca, se non vado errato, che però in Guatemala non so nemmeno se c'ha la nazionale di calcio, benché meno partecipa a questa edizione dei mondiali, però chi se ne frega. Questo bel traccione è uscito su una compilation che si chiama Various Artists Number 1, VA numero 1, di Solemne Records, che invece è un'etichetta polacca, e la Polonia non si è qualificata ugualmente, così come l'Italia del resto, che è un pezzettino, diciamo, in questo progetto, che però è spagnolo e catalano, perché loro vengono da Barcellona. È un duo elettronico, punk elettronico, molto aggressivo. Tempo la chiamavano EBM, sta roba, però era un po' cambiata. La tipa è canta in spagnolo in questo pezzo, però canta anche in italiano nella band, che è l'italiana dei due, e l'altro invece il producer è spagnolo, catalano, anzi se tu gli dici spagnolo probabilmente ti dà anche una labbraha. Loro sono i Dame Aria, questa è Sino S. Hoy.

brasiliani Death Kids, quasi in chiusura di queste selezioni World Cup 2026, a rappresentare appunto il Brasil, che è la squadra che io penso vincerà il mondiale, quello vero, però non so, ogni anno lo dico, cioè ogni anno c'è il mondiale e gliela gufo perché poi non vinca mai. Questo è un duo brasiliano, si definiscono Brazilian Hypno Punks, un duo formato da Douglas Leal e Marian Sarin, inizialmente a Rio de Janeiro, poi adesso ricollocatisi a São Paulo. Fermiamo un attimo la musica. Questo duo Death Kids, che esce su Neuret Recordings, l'etichetta dei Neurosis, tra gli altri, e sono ritornati quest'anno con un discone, blah, blah, blah. Questo bel disco si chiama Cicatrices do Futuro, e il brano che abbiamo ascoltato è Profezia, proprio la penultima forse traccia. Abbiamo pochi minuti e adesso si va in Marocco, che è proprio la squadra che affronta il Brasile, tra l'altro casualmente, nella primissima partita di questo mondiale, bellissima tra l'altro, ed è un po' un'altra squadra simpatia di Moamem. Così andiamo ad ascoltare Takbir, questo gruppo punk dal Marocco veramente figo, che niente, ascoltiamo un brano che non so francamente pronunciare.

Ok, ok, Takbir, a rappresentare il Marocco in questa Coppa del Mondo del noise, della musica sperimentale, delle stranezze musicali, che finisce qui. Finisce qui, vi do appuntamento martedì prossimo, altra puntata speciale con il meglio del 2026 fino ad ora, dei primi sei mesi. Siamo un po' al giro di boa e poi la trasmissione continuerà per tutto luglio fino alla chiusura della radio ad agosto, perché insomma a tutto c'è un limite e anche la vostra pazienza nell'ascoltarmi tutte le settimane. E siccome siete anche masochisti, magari vorrete anche riascoltare le puntate precedenti, lo potete fare su novaradio.info, andando nella sezione podcast o programmi, cercando le selezioni musicali del martedì, eccetera eccetera. E un abbraccione a tutti quanti, un saluto a chi mi ascolta anche da oltreoceano e anche da oltre Alpe, soprattutto con una cosa che stiamo ascoltando in sottofondo che è francese, un po' come un francese adottato tra virgolette ormai. Quindi un saluto a Cosimo che mi sta ascoltando e che è sempre un grande fan della trasmissione. E questi sono gli Heldon, o Holdon, che poi è un tipo solo, era un tipo solo.

ispirato nella sua arte dai disegni di Moebius, dai racconti di H.G. Wells, e soprattutto un fanatico di Robert Fripp, che è il suo idolo. Dice ancora nelle interviste, ora è un uomo che ha quasi 80 anni, però appunto negli anni 70 con questo progetto fatto di dischi veramente strani. Questo è Intermed e Bassong da Agnetha Nilsson, altresì noto come Heldon 4, con una copertina che vi raccomando, molto inquietante. E bene, quindi nulla, il mio tempo è scaduto, adesso è tempo per Florence Underground, che va avanti, e niente, ci sarà dopo di me appunto il buon Scott Palmer a redimere tutte le varie questioni underground di Firenze. Ciao.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo, End Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: A Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Ancora per traffico intenso in A11 code a tratti tra Lucca Est e Pistoia in direzione Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Mase e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente ormai risolto si segnalano ancora code a tratti tra Ponte d'Ovest Ponsacco e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Città di Firenze, per lavori di riqualificazione della pavimentazione da domani 29 giugno fino a novembre in piazza Niccolò Tommaseo previsti restringimenti di carreggiata. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

club in one hand and a pistol in the other.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Ovest e Chiesinuzzanese in direzione Firenze. Ancora per traffico intenso in A12, code a tratti in direzione Genova tra Rosignano e Colle Salvetti e tra Mase l'allacciamento con l'A15. Proprio in A15 per traffico intenso 2 km di coda tra l'allacciamento con la 12 e Aulla verso Parma. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente al chilometro 50 e 500 si segnalano 4 km di coda tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e Ponte d'Est in direzione Firenze. Un chilometro di coda sempre in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina per veicolo fermo in avaria. Città di Firenze, per lavori di riqualificazione della pavimentazione, da domani 29 giugno fino a novembre in piazza Niccolò Tommaseo previsti restringimenti di carreggiata. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

E non poteva essere diversamente. Buonasera a tutti e bentrovati sintonizzati su Nova Radio. Come tutti i martedì sera c'è da Bosco e da Riviera. Io sono Anzi Guido, la cura della buona musica, musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. E non potevamo altro che omaggiare i 40 anni di The Queen is Dead, questo bellissimo disco degli Smiths, che con questa c'era da scegliere una canzone, tanto per buttarla là, e ho preso questa, è fra le mie preferite, questa There is a light that never goes out, che è una richiesta di uscire, di essere portato fuori, di essere portato via, di essere chissà dove, e questo con chi poi, con chi non si sa, però è questo. E sono, la settimana scorsa è stato il 40° di The Queen is Dead, perciò omaggiamo come a volte noi facciamo qui a Da Bosco e da Riviera. Come state? Il caldino si sta un po' facendo e insomma siamo nell'estate. Oggi 23 giugno e siamo già dentro l'estate, perciò eccoci, mettetevi comodi, come sempre rilassatevi, cercate di trascorrere queste due ore in mia compagnia in maniera ottimale. Io cercherò di allietare

con una musica. Vi preannuncio di già che la scaletta di stasera è così. È una scaletta, logicamente c'è un senso, logicamente, come in tutte le mie scalette, però ecco, ce l'ascoltiamo, ce la lasciamo andare, la lasciamo scivolare. Se avete occasione di essere in diretta stasera, fatelo. Se mi volete scrivere, potete scrivere sulla pagina di Instagram da Bosco e da Riviera, oppure se no da domani, quando vi pare, potrete ascoltarvi il podcast come meglio potete. Questi sono i The Sundays e la loro A Certain Someone. E da Bosco e da Riviera è iniziato.

Sundays, a certain someone. Bene, dai Sundays si passa ai micro Disney, sembra un coso, ma questi sono un po' il frutto della nascita degli Smiths, perché dagli Smiths, insomma, tanti gruppi poi hanno cercato di assomigliarli, un po' i Sundays come ce li siamo ascoltati adesso, e anche i micro Disney, che erano un gruppo di Cork, irlandesi, e hanno fatto, e noi stasera ce li ascoltiamo dal loro disco di esordio che si chiama Everybody's Fantastic, e ce li ascoltiamo proprio con la prima canzone, con la canzone che apre questo disco, che si chiama Idea, micro Disney.

I micro Disney non so se poi lasciarono il segno o no, perché insomma forse più per il nome, perché questo nome un po' simpatico, un po' strano per quell'epoca. Si tratta del 1984, e nel 1984 un gruppo che già era arrivato con questo al loro quarto LP dal titolo Ocean Rain fecero uscire questa canzone qui. Ico and the Bunnymen, Silver, gran disco questo Ocean Rain.

Yiko and the Bunnymen, con la loro vena un po' di malinconia, un po' di tristezza, con questa new wave leggermente psichedelica, si sono distinti, specialmente nei loro primi 4 LP. E tanti ancora a Firenze ricorderanno il concerto del 1981 tenuto sotto la loggia degli Uffizi, una location, come si dice adesso, meravigliosa, bella. Io invece mi ricordo invece il concerto che fecero qualche anno dopo in quel del Tenax, che fatto in un momento in cui non ci avevano grossi prodotti nuovi allettanti, fecero una scaletta meravigliosa perché rifecero tutte le canzoni storiche e fu un concerto furono veramente 2 ore tirate a palla, e questo è sintomo di intelligenza per dei gruppi. Almeno a quell'epoca, ora sai, si sa più i che fanno o questa non fanno. Bene, dai Yiko and the Bunnymen passiamo ai The Day, il gruppo che insomma ha fatto sciogliere, è stato una delle cause per cui Johnny Marr e Morrissey leticarono, perché Johnny Marr incominciò a collaborare con i The Day, a fare delle cose insieme a Matt Johnson, e Morrissey insomma non la digerì più di tanto. Comunque noi da Soul Meaning questa sera del 1983 ci ascoltiamo la famosissima Uncertain Smile.

E scendendo di un anno, anzi, sì, andando indietro di un anno, per quanto riguardavano i Dede, troviamo i Psychedelic Furs e la loro Love My Way da Forever Now nel 1982. E si può dire che il 1982 fu un anno fantastico, ma lì mi sembra a me di aver intuito in tutta questa storia della musica, specialmente di questi stratosferici, come tanti oggi amano definire gli anni Ottanta, che ogni anno nasceva qualcosa di bello, ogni anno usciva dei dischi, ogni anno sono caratterizzati dalla nascita di gruppi e anche dall'uscita di dischi che poi sono passati alla storia, perché anche questo Forever Now è stato un po' un album di svolta per gli Psychedelic Furs, mentre si può dire che è stato il 1982 l'anno proprio della consacrazione con New Gold Dream dei Simple Mind, che non ce li ascoltiamo naturalmente con gli hit di questo New Gold Dream, ma ce li ascoltiamo con uno di questi brani che insomma chiudevano, ora non ricordo bene se il lato A o il lato B dell'LP, con questa King is White and In the Crowd.

E abbiamo detto che è estate, perciò d'estate escono fuori gli XX, the XX, eh? Ormai ce li siamo visti l'anno scorso a dei festival e ce li ritroviamo anche quest'anno, però ora sarebbe l'ora che questi ragazzi sfornassero un prodotto nuovo, anche qualcosa di nuovo, perché c'è voglia anche di sentire qualcosa di nuovo da parte di loro, perché loro già con questo disco che si chiamava proprio come loro, XX, del 2009 hanno fatto un po' da apripista loro, James Blake e altri, per quel genere un po' elettronico sussurrato. Ora non so quanto possa essere ganzo un concerto dove non c'è la batteria, perché insomma, però questo è insomma io non mi tirerei indietro ad andare a vedere, anche perché se ricordate bene, noi a Firenze s'avanza un concerto da loro, ora roba di anni fa, però s'avanza ancora un concerto dagli XX. Bene, e da loro passiamo a un gruppo che non so se ancora è in attività o no, ma insomma a cavallo fra i 90 e il 2000 sfornarono un paio di dischi veramente interessanti. Si tratta dei Lamb e questa sera ce li ascoltiamo con la loro Heaven.

Inertia Creeps da parte dei Massive Attack a Da Bosco e da Riviera. Bene, continuiamo su questa falsa riga, su questi ritmi un po' medio orientali, questa roba un po' mediterranea e no. E passiamo agli Altin Goon, dal loro nuovo disco Garip, ci ascoltiamo Sekum Nedir.

Questo è il suono del vento, Song of the Wind, da parte di Santana. Era il 1972 e usciva Caravanserai, uno dei migliori album di questo artista ormai mondiale, mondiale, come era il prosciutto del Tombolone, mondiale. Bene, andiamo avanti e manteniamo sempre questa falsa riga qui.

Weather Report, Young and Fine, che banda, ragazzi, che gran gruppo, ahimè, sono più i gruppi che non ci sono più forti che quelli che ci sono tuttora, però no, non sapete che a me non piace molto fare questa dietrologia, si stava meglio quando si stava peggio, perché si può star bene anche adesso, basta un po' andare a pescare nel torbido e si scopre tanti artisti, tanti gruppi, tante situazioni nuove, perché come ho detto la volta scorsa, adesso è anche un po' più facile, perché non c'è da inventare più niente, però c'è da saper attingere dal passato per rifare qualcosa con le tecnologie di adesso e farlo bene. Ora, il gruppo che vi presento in questo, nel brano successivo, nel brano che starà per venire, loro vengono dal sud dell'Algeria e la loro musica è chiamata Tishwamaren e si tratta dei Tinariwen. E questa sera ce li ascoltiamo con uno dei loro primi brani, tratto dall'LP del 2017, El

E si può dire che nel 1974 Don Cherry si contaminava anche lui con questa musica qui. Lui è sempre stato un musicista un po' particolare, che un jazzista che è andato sempre a cercare cose un po' particolari. E questo, e in questo Moving Picture for the Year si sente molto influenze, diciamo, arabeggianti, diciamo, del Nord Africa.

Anderson Paak insieme a Kendrick Lamar in questa Teens. Bene cari miei, ormai il giro di boa l'abbiamo passato da 10 minuti, però io vi ricordo, per chi si fosse sintonizzato in questo momento su Nova Radio, siete all'ascolto di Da Bosco e da Rivera. Io sono Anzi Guido e insieme a me potrete godere della cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. Questi sono i BT Express da un brano del 1982 che si chiama Cut It Up.

BT Express, Kitty Tap, bello, bel funky. Bene, e dai BT Express passiamo a un gruppo un po' più famoso, un po' più conosciuto, agli Earth and Wind and Fire.

non avesse fatto altro nella vita di meglio, ha fatto questa canzone qui, La Mondosier, questa Going Back to My Roots, che poi è stata ripresa da altri artisti, magari c'è una versione di Richie Evans un po' più grintosa e bella, ed è addirittura Richie Evans, lo possiamo trovare in una versione live di questo brano insieme ai Groove Armada, se vi capita ascoltatela perché è veramente bella. Bene, era la Mondosier e la sua Going Back to My Roots. Questi invece sono i Bumblebee Limited. Questi che hanno fatto? Hanno fatto questa canzone qui, che si sappia. Hanno fatto questa Ladybug, era il 1977-78, giù di lì, e usciva questo disco mix. E ragazzi, sembrava una canzone stupidina, però invece ha fatto ballare e tuttora potrebbe far ballare molta gente.

E questa era il lato B del mix di Let's All Chant da parte della Michael Zager Band. E non è certo peggio di Let's All Chant questa. Si tratta di Love Express, un brano che diciamo è stato meno in classifica, però forse è stato anche, forse anche più ballato in certi tipi di discoteche. E questo era quello che accadeva un po' nella disco music degli anni 70. E concludiamo questa carrellata della disco music anni 70 con Eddie Drennan e la sua Disco Jam.

Loro sono gli Atsuko Kiba, vengono da Montreal, hanno un nome giapponese ma fanno una musica particolarmente bella. Questo è il loro nuovo disco che si chiama proprio come loro, Atsuko Kiba, dal quale ci siamo ascoltati Future Ways. Bene, continuiamo con le novità. È da poco uscito il nuovo disco dei Death Cab for Cutie, che si chiama High Bull, Your Tower, dal quale noi questa sera ci ascoltiamo Pep Talk.

Loro sono The Clockwork, ce li siamo già ascoltati altre volte e io vi ridico per l'ennesima volta che hanno fatto un disco veramente bello. Questa era Best Day dal loro nuovo disco. E facciamo un bel salto indietro, eh? Andiamo a trovare The Alarm e la loro The Stand.

The Alarm, anche loro hanno avuto un bel successo in quelli degli anni Ottanta. Erano un po' politicizzati, un po' di più di altri gruppi, e anche loro cantavano contro la Thatcher. Mentre loro sono i The New Model Army e la loro Purity. Sentite quanto è bella questa canzone.

The Organ e la loro A Sudden Death ci portano al termine del programma, della trasmissione. Cari miei, sì, siamo giunti al termine. Sono state due ore, io spero, piacevoli, per me sono state piacevoli. Una musica molto varia stasera, una musica in dei momenti anche che poteva essere impegnativa, ma tutto sommato no, una scaletta abbastanza leggera per questo clima che c'è intorno a noi, per questo principio di estate. Bene, io vi ringrazio innanzitutto per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica con la replica del programma, sempre qui su Nova Radio, e ai podcast che partiranno già da domani mattina sulla pagina di novaradio.info e su quella Facebook, anzi Guido Presenta, da Bosco e da Riviera. E vi lascio in compagnia dei Fastones e la loro Fear, augurandovi una fresca buonanotte. Ciao a tutti, a martedì.

Essere buono da Bosco e da Riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti eventimusicpool.it. Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: The Cat, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.